0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Un giorno migliore di Cesare Cremonini, la versione è dei Mattia Masara.

0: Perfetta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Annalisa è la rappresentante di lista. Siamo nella serata delle cover del Sanremo 2024. Sweet Dreams.

0: Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con L'anno che verrà e penso a te.
1: Cara amica, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partita c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito oramai, ma qualcosa ancora qui non va.
2: Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi.

penso a te. Le telefono e intanto penso a te.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio.

0: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Annalisa Minetti e la sua voce meravigliosa, un omaggio a Patty Pravo con Pensiero Stupendo.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, L'Aurora.

0: Sono le 5:02.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: I sentimenti che ti causano sofferenza spesso iniziano ad alleggerirsi quando prendono voce.

Le cover italiane più belle di sempre. Herbal Meta ha omaggiato Lucio Dalla con la sua versione di Caruso.

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Le Badole Online.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
0: Un po' di storia.
2: L'amore è una scienza e anche il colpo di fulmine può durare.
3: In che senso?
2: Ecco, perché va? Tinto Brass diceva che esiste il sesso riproduttivo.
4: Cioè, per la serie cioè, It's da, Raining Man.
3: Da Piero Angela Tinto Brass è un attimo.
4: Passando per Rocco.
3: Certo, certo.
2: Allora, ci sono dei personaggi che insomma l'hanno raccontata, no? L'hanno raccontata molto. Tinto Brass diceva esiste il sesso riproduttivo e quello ricreativo, basta scegliere.
4: Ma su questo siamo d'accordo.
3: Beh, certo, certo. Quello riproduttivo, mi spiegate qual è la differenza poi fondamentalmente?
2: È quello creativo. Vabbè, no, perché
4: lì dipende.
2: Sì, sì, te lo dobbiamo, però te lo dobbiamo spiegare a microfoni spenti perché, lì sai poi si va dentro. Comunque,
4: poi
2: attenzione.
4: Sai tu che frequenti il bagno degli ufficiali, certe cose non le puoi dire, perché sai che deve esserci un contegno.
5: Sulla radio della tua città, il buon umore e la simpatia delle Badole ti conquisterà.
3: Ti ricordi quel vecchio spot che passava una ventina di anni fa? Vediamo se ti ricordi. Allora, c'era una tizia che litigava forte, ma talmente forte al telefono, che il vicino di casa, che invece era un maschietto e single evidentemente, perché era intento a cucinare con il grembiule e tutto quanto, era lì più o meno che origliava. A un certo punto lei nello spot dice: allora io vado col primo che incontro. Lui corre per le scale, bussa alla porta della signorina che apre il suo appartamento e gli dice: buonasera.
4: È vero.
3: C'era quello spot lì, non mi ricordo se era della SIP o se era della Fiat, va a sapere, era anche
4: quelle robe. Buonasera, è bellissimo.
3: Sì. Spero non fosse lo spot della Duna, perché se poi la doveva portare in giro con la Duna era un problema.
2: Sì, macchinone strepitoso della Fiat.
3: Complimenti sempre all'ingegnere che disse: cavolo, la 1 ha fatto un successo della Madonna, mettiamogli la coda. E uscì la Duna. Lo ricordiamo sempre con affetto.
2: Vabbè.

0: 14 luglio ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Sono caduta dentro ai tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Melania Rota con una canzone della Rita Pavone, Fortissimo.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con l'informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: L'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
4: L'aforisma del giorno.
5: Si può fuggire con i pensieri, con le parole, con i gesti, con i movimenti, con tutto il corpo, ma è con il cuore che si resta. Elena Bernabè, dal libro Alla conquista delle stelle.
6: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. L'immensità, una cover bellissima di Gianna Nannini.

0: L'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Una nave che è stata varata per l'inaugurazione, è stata invitata un sacco di gente, ma soprattutto volti VIP. Che cosa è successo? Qualcuno non ha resistito alle proprie pulsioni e quindi una coppia si è lanciata in effusioni un po' troppo spinte proprio su uno dei ponti. Pensava che tutti fossero nella sala, sai, a far festa, così, dove c'era il catering. Però non hanno calcolato che un passante che ci vedeva benissimo ha notato la scena, ha utilizzato il maxi zoom del cellulare,
3: li ha
2: filmati e certamente sono finiti sul web.
3: Beh, anche loro a farla accanto alla vetrata.
2: Però ci si chiede chi erano questi due, perché sul varo di quella nave c'era un sacco di gente conosciuta, i VIP.
4: Che dire? Le navi, insomma, portano, non lo so, io non
2: mare
4: mai
2: profumo di mare.
3: Ah, è vero, mare
4: profumo di mare,
2: sai che
3: sera io voglio salpare. Scusate.
2: Il pianeta Terra è sottoposto da circa 24 ore ad una forte tempesta geomagnetica che progressivamente sta diminuendo la sua potenza.
3: Onde elettromagnetiche che arrivano.
2: Assolutamente sì.
3: Che mi fanno bene, ma sai che io sto bene stamattina, ragazzi? Quindi tante onde elettromagnetiche, signora, devo vivere con
4: Tananai, Annalisa,
2: con le microonde,
3: mettiti dentro il microonde.
5: 96.
6: Tutte storie brevi, tutte storie. Non lo so, io non sono tanto da storie brevi. Voi siete da storie brevi?
3: No, io ho 18 anni.
6: Tu, vabbè, tu ciao.
2: Io mordi e fuggi, assolutamente. Mi distingo dalla folla.
6: Hai capito? Quindi lei è tutte storie brevi.
3: Te l'ho detto che vabbè, sotto questo maglione c'è il fuoco.
2: C'è il fuoco, sì.
6: Sotto quel maglione.
7: Le Badole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
8: Parliamo un secondo di rimedi, dell'indagine che sto conducendo, perché allora
6: tu la stai conducendo?
8: Sì.
6: Signore mio.
8: Perché finalmente
2: a nostra insaputa stai conducendo l'indagine. Sì. Allora,
8: finalmente arrivano delle mail che parlano di rimedi, di aiuti, di anche per le donne, a dimostrazione del fatto che non c'entro
6: che
8: niente
6: non c'entro.
8: Io con questa cosa.
2: E se questi, un par condicio, parliamo di uno e dell'altro.
6: Stiamo parlando della mail aziendale oggi, ma infatti abbiamo già detto c'è una polverina per noi donne.
8: Esatto, ma io vorrei ricordare che la scorsa settimana ho dovuto segnalare che hanno hackerato la posta personale di Carmen.
2: Mi hanno hackerata.
8: E ci sono riusciti, a quanto pare, perché ha visitato un sito porno.
2: Infatti, guarda, è una cosa che faccio d'abitudine.
6: Carmen,
2: ma no, c'è un tipo, mi è arrivata una mail di un tipo che tra l'altro mi ha scritto 60 righe, credo, una cosa che poi ho letto solo le prime tre, mi ha detto: tu sei andata in giro su dei siti porno, ti abbiamo beccato, no? E quindi ti abbiamo hackerato la posta. Chissà questo signore quante volte mi ha scritto, perché è una mail che va nelle spam, io in automatico, sai, tutto sommato leggi velocemente e le cancelli.
6: Sì.
2: E quindi poi c'era una serie di minacce che francamente non ho neanche letto, quindi
6: ti ricordi che si era già mossa anche la polizia postale, anche la sezione di Cuneo per questa cosa, la nostra mail aziendale l'aveva già ricevuta un po' di tempo fa, tu essendo che sei in qualche modo collegato, però non sapevo che tu fossi che visitassi.
2: Guarda.
6: No, ma per carità, Carmen, ognuno poi della sua vita private ne fa cosa crede.
2: Tu pensi di farla franca, poi in realtà c'è sempre qualcuno che ti osserva.
7: Le Badole Online.

0: tutti gli appassionati di stelle e astrologia all'ascolto, tenetevi pronti perché arriva il nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 14 luglio, ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario, diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: il meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult le badole online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Allora, l'abbiamo così annunciato prima, che il legame tra il battito del cuore e
2: della persona amata
1: è una... questa
2: la storia d'amore, mi piace.
1: Senti, socia, metti la tua
3: fammi sentire sto anello, perché può servire.
2: Questo anello è praticamente un anello che ti fa sentire il battito del cuore del tuo boy o della tua girl.
3: Ma come funziona? Scusa. Ma glielo regali?
2: Glielo regali,
3: deve indossarlo.
2: Sì, lo deve indossare. Allora, per sentire, sai, per essere al posto di messaggiare, senti proprio il cuoricino che batte tu.
1: Sì.
2: E quindi non so il prezzo, non ho ancora visto niente.
3: Che innovazione tecnologica, però, pensa un po'.
2: Deve essere
3: un mondo dove va.
2: Può essere, sai, una cosa curiosa sentire.
1: È un tomo.
3: Ma cosa fai? C'è un'app, ma c'è un'app collegata da qualche parte che poi tu chiami e ti risponde il battito cardiaco?
2: Credo.
3: Perché così ci illudi malamente.
2: C'ha
1: dei sensori, una batteria, dei
2: No, sono due. Io ho letto che ci sono solo due anelli e quindi sarà la
3: quindi
2: luce
3: uno
2: solare.
3: A me, uno a te.
2: Sì,
3: una me, collegati. Una te, ci colleghiamo e quindi sento il tuo battito cardiaco.
2: Esatto, io sento il tuo, tu senti il mio.
3: Guarda che romantico.
2: Secondo me
3: ascoltare il battito cardiaco di un altro è proprio, guarda, una di quelle cose che nella vita uno
1: che non
3: dovrebbe fare tutti i giorni.
2: No, però,
1: non ne potevo più fare a meno.
2: Se lui ti dice, no, può essere una cosa carina sapere, aspetta, voglio dire ancora
3: Bruno,
2: questo.
3: Bruno, no, facciamola
2: dire. Se io ti dico ti amo,
3: comincia,
2: e il battito del cuore fa tutto,
3: Bruno Mars,
2: vuol dire che è vero.
3: Ma non lo so, metti mai che invece abbia paura della tua reazione e quindi...
1: Bruno Mars, per you, questo lo ascoltate, giù.
4: Risate, ironia, badone online.

0: L'hanno ritrovato, questa bottiglia nel lago di Garda, è stato ritrovato dopo 11 anni. Prima c'era Titanic, mi è venuto in mente quando lei lancia il gioiello.
1: Sabrina.
0: Però sono tedeschi.
2: Chiamiamola Merkel.
0: Pensione.
2: Appunto, non c'è più niente da fare, li può cercare in qualche maniera, questi due poveretti. Parti
0: la
2: per
0: Merkel la in pensione veniva sempre a Ischia a fare le terme. Vieni Merkel, che noi abbiamo bisogno di tantissimi soldini, soprattutto dai tedeschi, che loro ne hanno più di noi.
2: Questo sta

0: Sì, porca malora. A noi... E poi siamo rimasti in braghe di tela.
1: A noi ce l'hanno come dire, venduta con i 1900. Dai, non è 2000, è 1900.
0: Sì, sì. 1900 rotti, hai capito? Poi quando ti sei reso conto che uno valeva un euro, valeva un... hai detto no, qui c'è qualcosa che non va.
1: Era
0: qui
1: troppo tardi, purtroppo. Grazie.
0: Vabbè, guarda, grazie, io ogni tanto regalo. Penso ancora a cosa facevi con 1 milione di lire.
1: Allora, così. Allora, una volta, adesso un gelato 2,50 euro, 3 euro.
0: E sono con 5.000 lire.
1: Sono 6.000 lire. Io con 6.000 lire facevo l'abbonamento dal gelataio quando c'era la lira.
0: Quando eri piccolino?
1: Sì, sì.
0: Quando eri... Cioè l'altro ieri?
1: L'altro ieri, quando 500 lire costava il gelato, me lo ricordo.
0: Vabbè, adesso non facciamo perché io me lo ricordo anche quando costava 150 lire.
2: Lì dipende da quello che compravi, però, perché quando compravi il cornetto era già... era già festa.
0: Dipende dall'età.
3: Badone online su Radio Piemonte.

cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound.

0: Grazie a Francesco Cataldo e al suo almanacco scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se tu chiedi, riceverai. Se tu cerchi, incontrerai. E se domandi di entrare in un cuore, ti sarà aperto. Se non chiedi, ogni cosa resterà uguale. Se non cerchi, non sperare di trovare qualcosa. E se non bussi alla porta del cuore, questo non ti si aprirà. Hernán Huarache Mamani, dal libro La donna dalla coda d'argento.

0: scopriamo insieme all'oroscopo che cosa hanno in serbo per noi le stelle quest'oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 14 luglio, ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario, diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica, più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento

0: ciao a tutti, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Rosalino e Dio. Grazie.
2: Grazie.
3: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
5: Bezos e Approcida. Ha mangiato l'impepata di cozze.
6: Approcida.
5: Spaghetti e vongole.
6: Tutto bene la notte?
5: Baccalà.
6: Tutto a posto? O qualche squarehouse? Così, ma per dire, no, perché a volte, no, quando non sei abituato, il tuo stomaco, sai. Ma
5: occhio che se vai a lavorare lì, col cavolo che fai la pausa bagno, perché lì un attimo.
6: Lì è cronometrato, la devi fare quando decidono loro, che è una cosa che con me purtroppo non funzionerà mai.
5: Sì.
6: Tant'è che mi ricordo che quando sono andato a fare la visita militare, sai che sì, ti fanno
5: cioè,
6: fare.
5: Militare,
6: no, ho fatto la visita militare perché era obbligatoria la visita, no? E allora ti devono far fare a un certo punto la pipì nel bicchiere davanti a tutti. Io ho un problema, cioè se non sono nel mio bagno non riesco, ma proprio, ma anche se mi esplodesse la vescica
5: non la fai.
6: Su un treno non posso farlo, manco fosse il Freccia Rossa, me la devo tenere fino in stazione. Tant'è che mi hanno dovuto alla fine aprire il bagno degli ufficiali, perché altrimenti non ce l'avrei mai fatta.
7: Dillo che l'hai fatto apposta.
5: Quindi hanno detto sì. Panta non e quindi non fa niente.
6: In realtà ho dovuto, in realtà mi avevano preso.
5: No, ma come facciamo a partire dalla piepata di cozze?
6: Sì.
5: Di Jeff Bezos al fatto che tu non la fai. Ieri ho visto un video di un ragazzo che doveva fare una corsa, una marcia, credo una maratona, e a un certo punto se l'è fatto addosso. Non quella roba lì che dicevi tu, quella roba che Andrea doveva pigliare limone.
6: Lo ha mangiato l'impepata di cozze, come
5: la cosa, non si voleva fermare, e c'è tanto di video con lui che continua a correre.
6: Ragazzi, c'è il video storico di un calciatore che la fa a bordo campo perché non riesce ad arrivare negli spogliatoi.
5: Adesso,
6: puoi fare mentre corri.
5: Lasciamo stare, entrare in questi particolari, dai. Va anche bene. Tu, Luisella, molla lì, no?
8: Le Padole Online.
9: Chiacchiere e buon umore.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Massimo Ranieri e Nina Zilli insieme cantano un grande successo di Caterina Caselli. Perdono.

0: Sono le 7:01.
1: E siamo arrivati al momento dell'informazione, ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli per questo martedì 14 luglio di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura: liste d'attesa e guai a prenotare. Da Cuneo l'appello al ministro. Una lettrice ha scritto a Schillaci raccontando l'odissea per gli esami salvavita del marito. Grimaldi di AVS dichiara: da 9 mesi aspettiamo la risposta all'interrogazione sulle modalità dell'ASL CN1 e Santa Croce. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a una piazza per suonare da venerdì a Cuneo, Elio e le storie tese, Cecchetto e Sara Toscano. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, scrive al ministro: esami salvavita per mio marito, l'incubo delle liste, l'appello alla politica. Mio marito salvato dall'eccellenza dell'ospedale di Cuneo, mettetevi una mano sul cuore per difenderlo e non farlo decadere. Poi ancora in primo piano: caos, pannoloni, disservizi, silenzi e scarsa qualità, la segnalazione di un 50enne cunese. Troviamo anche l'intervento di Massimiliano Caramazza: una società a 2 velocità non corre, si spacca a metà. Il consigliere per la disabilità del presidente della regione Piemonte, l'idea del leader di Futuro Nazionale di creare classi speciali per i più lenti. Il futuro ha troppa fretta per fermarsi ad aspettare chi è rimasto indietro agli anni 70. Queste ancora le parole di Massimiliano Caramazza. Voltiamo pagina, pagina 42, la proposta di Edison Energia: dalle acque al Besi del Tanaro. La società ha presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume vicino alla Ferrero, perplessità di Italia Nostra. Poi ancora: nessun impianto per lo smaltimento dei tralicci telefonici, Cavaller Maggiore, la società Stella rinuncia. A pagina 43, la lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo, La Granda, un banco di prova in Piemonte, è una delle indicazioni più nette contenute nel documento della Commissione Legalità del Consiglio regionale. Da una parte il saluzzese alle prese con l'arrivo di migliaia di stagionali della frutta, dall'altra il comparto vitivinicolo di Albese e Langhe. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Maxi rissa al Cerialdo tra fazioni di reclusi per far valere il potere. Lo scontro avvenuto nel 2024, ora il processo a Cuneo dove 8 detenuti sono imputati. Ancora la cronaca: aggrediti a Fossano, non è un'emergenza di ordine pubblico. Il sindaco convoca il tavolo di sicurezza ma invita a evitare letture allarmistiche. A pagina 45, il registro delle imprese di Cuneo, innovazione continua da 30 anni, dalla carta alle moderne tecnologie, storia di un'istituzione fondamentale per le aziende. 5,8 milioni, oggi il registro gestisce a livello nazionale dati di appunto 5,8 milioni di imprese e 10 milioni di persone. A livello locale il registro di Cuneo fotografa un sistema di oltre 64.000 imprese locali. Poi ancora, per concludere con il quotidiano La Stampa, pagina 45, un titolo: se l'intelligenza artificiale aiuta a snellire la burocrazia, un nuovo strumento per gli uffici pubblici proposto al vaglio dei segretari comunali. Questi erano i titoli sul quotidiano La Stampa di Cuneo e della nostra provincia per la giornata di oggi 14 luglio. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. In apertura di Targato CN la cronaca: arrivò a spegnerle una sigaretta su una guancia, 34enne residente nelle Langhe, condannato per i maltrattamenti all'ex compagna. Percorse e minacce alla donna, anche lei straniera, sin da quando era incinta della loro figlioletta. La Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado, pena di 3 anni e 10 mesi. Cunodice.it in apertura: l'emergenza idrica. La regione raccomanda un utilizzo consapevole dell'acqua potabile. Siamo al lavoro con Valle d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura d'acqua immessa per l'uso agricolo, dice il presidente Alberto Cirio. Cuno24.it in primo piano: il caldo, il sovraffollamento in carcere, nelle carceri piemontesi. AVS chiede lo stato di emergenza. Le consigliere Marro e Ravinale interrogano la giunta Cirio e dichiarano celle come forni e condizioni di lavoro insalubri. Si attivi subito la nuova norma regionale. Idea Web TV in apertura: è stato rinnovato per il prossimo triennio la convenzione che lega il comune di Bra al CRAS di Racconigi, centro di recupero degli animali selvatici. La firma ufficiale del documento si è svolta nella mattinata di venerdì 10 luglio 2026. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Rosvillain con Io, Me ed Altri Guai. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon martedì mattina, sono le 7.15, oggi appunto è martedì 14 luglio e come sempre passiamo queste prime ore del mattino insieme, insieme alla musica, insieme all'informazione e anche insieme alle nostre mancabili rubriche. Oggi appunto è il 14 luglio ed è giunto il momento di scoprire quali sono le curiosità, gli accadimenti storici, gli eventi, i compleanni dei personaggi famosi che si celano dietro questa giornata. Inizio col dirvi che il 195esimo giorno dell'anno ci troviamo nella 29esima settimana. A raccontarvi il resto è Francesco Cataldo.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non amare chi ti tratta come fossi ordinaria.

0: Abbiamo ascoltato I Got a Feeling dei Black Eyed Peas, perché oggi compie il compleanno uno dei membri dei Black Eyed Peas, il rapper che ha avuto poi anche una carriera solista, Tabù, quindi appunto gli facciamo gli auguri suonando appunto un grande successo dei Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Siamo dunque arrivati alle 7:23, al momento di rivivere i momenti più belli, il meglio del meglio delle Badole Online.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: Io uso Instagram
3: come
2: Russo.
3: Tu stai usando l'azienda?
2: Certo.
3: E non va bene, perché lo sai che poi alla fine della
2: per migliorare la mia immagine.
3: Sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico. No.
2: Hai capito?
3: Guarda, vabbè, dai, sto scherzando.
2: Cioè, lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori e io
4: devi farti.
3: Ma non dirlo così, perché poi.
4: Guarda, allora non batti chiodo, ecco.
3: No, sto battendo i chiodi. Ma piantatela lì voi due.
5: La simpatia delle Badole Online.
3: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
2: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
3: Come ti può
2: ho capito così. Per un anno, non per...
3: Tu sei, hai già passato la morte?
2: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Non mi vedi come sono tranquillo?
3: Smunto.
2: E difatti io sono tutto smunto.
3: Ma perché?
2: Stressato, biancolino.
3: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Il tempo di una canzone e poi spazio ancora all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 14 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, liste d'attesa e guai a prenotare. Da Cuneo l'appello al ministro. Una lettrice ha scritto a Schillaci raccontando l'odissea per gli esami salva vita del marito. Grimaldi di AVS dichiara: da 9 mesi aspettiamo la risposta all'interrogazione sulle modalità dell'ASL CN1 e Santa Croce. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a una piazza per suonare da venerdì a Cuneo, Elio e le storie tese, Cecchetto e Sara Toscano. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Scrive al ministro l'appello alla politica: mio marito salvato dall'eccellenza dell'ospedale di Cuneo, mettetevi una mano sul cuore per difenderlo e non farlo decadere. Poi ancora in primo piano troviamo l'intervento di Massimiliano Caramazza: una società a 2 velocità non corre, si spacca a metà. Il consigliere per la disabilità del presidente della regione Piemonte e l'idea del leader di Futuro Nazionale di creare classi speciali per i più lenti. Il futuro ha troppa fretta per fermarsi ad aspettare chi è rimasto indietro agli anni 70. Queste ancora le dichiarazioni di Massimiliano Caramazza. Andiamo oltre a pagina 42, la proposta di Edison Energia dalle acque al Besi del Tanaro. La società ha presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume vicino alla Ferrero. Perplessità di Italia Nostra. A pagina 43, lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo. La Granda, un banco di prova in Piemonte, è una delle indicazioni più nette contenute nel documento della Commissione Legalità del Consiglio regionale. Poi da una parte il saluzzese alle prese con l'arrivo di migliaia di stagionali della frutta, dall'altra il comparto vitivinicolo di Albese e Langhe. A pagina 44 passiamo alla cronaca giudiziaria. Maxi rissa al Cerialdo tra fazioni di reclusi per far valere il potere. Lo scontro avvenuto nel 2024, ora il processo a Cuneo dove 8 detenuti sono imputati. Poi ancora aggrediti a Fossano: non è un'emergenza d'ordine pubblico, il sindaco convoca il tavolo di sicurezza ma invita a evitare letture allarmistiche. Pagina 45, ancora 2 titoli, il registro delle imprese di Cuneo, innovazione continua da 30 anni, dalla carta alle moderne tecnologie, storia di un'istituzione fondamentale per le aziende. Oggi il registro gestisce a livello nazionale i dati di 5,8 milioni di imprese, 10 milioni di persone. A livello locale il registro di Cuneo fotografa un sistema di oltre 64.000 imprese locali. Poi ancora, se l'intelligenza artificiale aiuta a snellire la burocrazia, un nuovo strumento per gli uffici pubblici proposto al vaglio dei segretari comunali. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web alle 7.41 di questo martedì 14 luglio. Targato CN apre con la cronaca: arrivò a spegnerle una sigaretta su una guancia, 34enne residente nelle Langhe, condannato per i maltrattamenti all'ex compagna, percosse e minacci alla donna sin da quando lei era incinta della loro figlioletta. La corte d'appello conferma il giudizio di primo grado, pena di 3 anni e 10 mesi. Cuneo dice punto dito in apertura l'emergenza idrica. La regione raccomanda un utilizzo consapevole dell'acqua potabile. Siamo al lavoro con Valle d'Aosta, Canton Ticino, per aumentare la fornitura d'acqua immessa per l'uso agricolo, dice il presidente Alberto Cirio. In primo piano di Cuneo24.it il caldo e il sovraffollamento in carcere nelle carceri piemontese. AVS chiede lo stato di emergenza. Le consigliere Marro e Ravinale interrogano la giunta Cirio e dichiarano celle come forni e condizioni di lavoro insalubri. Si attivi subito la nuova norma regionale. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: è stata rinnovata per il prossimo triennio la convenzione che lega il comune di Bra al CRAS di Racconigi, centro di recupero degli animali selvatici. La firma ufficiale del documento si è svolta nella mattinata di venerdì 10 luglio. Questi erano i titoli di Cuneo della nostra provincia con informazione locale. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora. We'll be right back.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine

E dopo la musica passiamo all'astrologia, perché è giunto il momento di scoprire cosa si cela dietro questo 14 luglio secondo le stelle. Segno per segno scopriamo appunto cosa ci aspetta per questa giornata di martedì 14 luglio.

14 luglio ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario, diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oro.

0: Sara Toscano con Amar Chord. Sara Toscano che sarà una delle tre protagoniste di questo weekend di musica in Piazza Galimberti insieme a Cecchetto, a Elio e le Storie Tese. Sono le 7.57, prima di lasciare spazio all'informazione alle 8 in punto ci ascoltiamo ancora, riviviamo meglio ancora insieme il meglio del meglio delle Badole Online che appunto quest'anno festeggiano 25 anni e quindi ripercorriamo la storia di questo programma cult.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici,

0: Sulle spiagge ritornano le lasagne, le melanzane alla parmigiana, i salumi, le cotolette, il fritto misto e verdura.
1: Sì.
0: Il tutto accompagnato da ottimi vini locali. Crollo dell'insalatina. Solo il 9% degli intervistati segue con scrupolo la dieta, il 23% ha rinunciato alla dieta durante le vacanze perché è una tragedia e il 21% interrompe la lotta con il cibo quando in spiaggia vede altri in costume e si consola.
2: Hai capito? Si consola perché dice, ah, tu vedi anche lei è
0: perché
2: così.
0: Tu prima di partire hai l'esaurimento nervoso.
2: Certo.
0: Quando vai in spiaggia vedi che sono tutti nelle tue condizioni.
1: Ti rincuori. Quello è un rito, vedi delle cose a volte in spiaggia, queste mamme che preparano per una settimana la classica famiglia.
2: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scriviamo sul calendario così la prossima.
1: Saranno melanzane. Vado alla senior, ci pensi tu a cucinare, visto che sei un diavolo, ti mancherei ancora. Io metto la macchina.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole online.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Intanto Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota avvenuta in serata, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
0: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei volenterosi a Parigi, concluso con la nascita di una coalizione antimissilistica europea in un documento firmato dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron ha detto: costruiamo la difesa europea. Intanto un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati.
1: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.
0: Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo ieri a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima, riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata alla 112.
1: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
0: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Irene Cara, What a Feeling, Flash Dance e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 14 luglio, cominciando dal quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, liste d'attesa e guai a prenotare. Da Cuneo l'appello al ministro. Una lettrice ha scritto a Schillaci raccontando l'odissea per gli esami salvavita del marito. Grimaldi di AVS dichiara: da 9 mesi aspettiamo la risposta all'interrogazione sulle modalità dell'ASL CN1 e Santa Croce. La foto di apertura dedicata alle 3 serate di concerti gratuiti nel salotto di Cuneo, una piazza per suonare da venerdì a Cuneo, Elio e le Storie Tese, Cecchetto e Sara Toscano. Voltiamo pagina in il primo piano dedicato al titolo di apertura, scrive al ministro l'appello alla politica: mio marito salvato dall'eccellenza dell'ospedale di Cuneo, mettetevi una mano sul cuore per difenderlo e non farlo decadere. Sempre in primo piano troviamo l'intervento di Massimiliano Caramazza: una società a 2 velocità non corre, si spacca a metà. Il consigliere per la disabilità del presidente della regione Piemonte, l'idea del leader di Futuro Nazionale di creare classi speciali per i più lenti. Il futuro ha troppa fretta per fermarsi ad aspettare chi è rimasto indietro agli anni 70. Questa è ancora la dichiarazione di Massimiliano Caramazza. Andiamo oltre a pagina 42, la proposta di Edison Energia: dalle acque al Besi del Tanaro. La società ha presentato al ministro dell'ambiente il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume vicino alla Ferrero. Perplessità di Italia Nostra. Un altro titolo a pagina 43, lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo. La Granda, un banco di prova in Piemonte, è una delle indicazioni più nette contenute nel documento della commissione legalità del consiglio regionale. Da una parte il saluzzese alle prese con l'arrivo di migliaia di stagionali della frutta, dall'altra il comparto vitivinicolo di Albese e Langhe. Passiamo alla cronaca giudiziaria voltando pagina. Maxi rissa al Cerialdo tra fazioni di reclusi per far valere il potere. Lo scontro avvenuto nel 2024, ora il processo a Cuneo dove 8 detenuti sono imputati. Ancora pagina 44, aggrediti a Fossano: non è un'emergenza di ordine pubblico. Il sindaco convoca il tavolo sicurezza ma invita a evitare letture allarmistiche. A pagina 45 troviamo il titolo dedicato al registro delle imprese di Cuneo: innovazione continua da 30 anni, dalla carta alle moderne tecnologie, storia di un'istituzione fondamentale per le aziende. Oggi il registro gestisce a livello nazionale i dati di 5,8 milioni di imprese e 10 milioni di persone. A livello locale il registro di Cuneo fotografa un sistema di oltre 64.000 imprese locali. Ancora un titolo: se l'intelligenza artificiale aiuta a snellire la burocrazia, un nuovo strumento per gli uffici pubblici proposto al vaglio dei segretari comunali. Questi i principali titoli sul quotidiano La Stampa in edicola questo martedì 14 luglio. Vediamo ancora però le aperture alle 8:11 dal web con i quotidiani online. La cronaca in apertura di Targato CN: arrivò a spegnerle una sigaretta su una guancia. 34enne residente nelle Langhe condannato per i maltrattamenti all'ex compagna. Percosse e minacce alla donna sin da quando lei era incinta della loro figlioletta. La corte d'appello conferma giudizio di primo grado, pena di 3 anni e 10 mesi. Cuneodice.it in apertura di homepage: l'emergenza idrica. La regione raccomanda un utilizzo consapevole dell'acqua potabile. Siamo al lavoro con Valle d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura d'acqua immessa per l'uso agricolo, dice il presidente Alberto Cirio. Cuneo24.it in primo piano cambia l'apertura di homepage a Mondovì: un nuovo contenitore culturale inaugurato, il secondo piano del Polo delle Orfane. Lo spazio sarà riservato ai congressi, eventi culturali ed esposizioni. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: è stata rinnovata per il prossimo triennio la convenzione che lega il comune di Bra al CRAS di Racconigi, centro di recupero degli animali selvatici. La firma ufficiale del documento si è svolta nella mattinata di venerdì 10 luglio. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: I Rolling Stones con In The Stars ci hanno accompagnato al consueto appuntamento con Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi, gli accadimenti storici appunto del passato per quanto riguarda il 14 di luglio.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Raff con Infinito era il singolo più venduto in Italia il 14 luglio di 25 anni fa. Proprio 25 anni fa, su queste frequenze, quelle di Radio Piemonte Sound, nasceva il programma Cult Le Badole Online, programma che appunto è diventato Cult negli anni, che da 25 anni va avanti. Proprio per questo abbiamo deciso di ripercorrere insieme questi anni di storia, questi 25 anni, e lo facciamo con il meglio del meglio delle Badole Online.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: No, ma c'è ancora un'altra notizia molto curiosa che arriva dal Belgio, però.
3: Che arriva dal Belgio, in sala d'attesa del comune si trasmettono film a luci rosse, così per ammazzare il
2: tempo. Ma sono sbagliati. Ma non rosse, cioè no. Film per adulti.
3: Rosse.
4: Ah, non rosse del...
3: Non rosse nel
4: della
3: senso...
4: Della frangia comunale.
3: No. Rosse dell'altra frangia.
4: Sì. Altra frangia.
2: Frangia. Per dire, vai lì a fare il certificato, il coso di residenza.
3: Scusi, c'è un'agrafe da quella pa...
2: E poi senti, dato... E dici, oh, oddio,
3: signorina,
2: ho sbagliato,
3: signorina, messo.
5: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online. La simpatia delle Badole ti conquisterà.
2: Vuoi raccontare la barzelletta?
3: Ah, la barzelletta, sì.
2: Che no, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
3: Allora.
2: Un po' più calmo.
3: Ti trovo Maurizio e Maria.
2: Ecco, questo sì.
3: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice, Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
2: Che scelta.
3: Hai capito? È arrivata?
2: Sì.
3: Devo spiegare?
4: No, è arrivata benissimo.
3: Sì, benissimo.
2: No,
3: benissimo
2: devo spiegare.
3: No, tante
2: ma
3: volte. Pic. No, perché ci tengo.
2: Tante volte.
4: Che si capisca.
3: Ci tengo.
2: Ma pizza pic.
4: Che la giornata fa la differenza.
3: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Va.
3: Che ne dite?
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

Giovanotti insieme a Gabri Ponte con DNA ci ha accompagnato al momento dell'informazione. Dunque tempo di lasciare la linea alla redazione nazionale per gli ultimi dall'Italia e dal mondo, ma non prima di aver sentito qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: sotto il sole o in riva al mare. Questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound. O se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: News dall'Italia e dal mondo.

0: l'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
0: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
2: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
0: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti, Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera, per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce dalla conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per traffico intenso si segnalano rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per lavori, si rallenta fra Brandizzo e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in panne sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: I Bon Jovi con It's My Life e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: Appuntamento con l'informazione locale lo facciamo con i settimanali di Cuneo della nostra provincia, cominciando dalla guida.it. In apertura alla cronaca: finto impiegato delle Poste fa eseguire un cliente 6 versamenti per 2.500 euro. L'uomo a processo per truffa e accesso abusivo a sistema informatico. La fedeltà di Fossano in apertura: le RSA in Piemonte, 11.600 malati cronici senza convenzione. I dati riportati in commissione. Le minoranze consiliari interpellano l'amministrazione Cirio. Il Piemonte sta arretrando nella copertura dei posti letto. Il Savignanese in apertura: la Syncope Unit di Savigliano è stata riconosciuta come un'eccellenza italiana. Tale certificazione è il risultato di un lavoro avviato da tempo. Il Corriere di Saluzzo in apertura allo sport: per il secondo anno consecutivo il dronerese Francesco Mazza è il campione italiano under 23 sui 3000 metri siepe. Si tratta del terzo tricolore consecutivo sui 3000 metri siepi. Nel 2024 aveva infatti vinto il titolo juniores e l'anno scorso il primo titolo categoria promesse, una conferma non scontata per il giovane dronerese. Vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura: la bellezza, la creatività, eventi e sport, i contributi del bando CRC, pubblicati gli esiti del bando generale 2026 per il Monregalese, più di 100 stanziamenti. La Fondazione CRC lunedì 13 luglio ha pubblicato gli esiti del bando generale 2026, con la scadenza delle domande a febbraio offriva a tutti i soggetti ammissibili a attivi nelle aree nei settori di intervento della Fondazione CRC la possibilità di presentare richieste di contributo per progetti rilevanti. Passiamo adesso la linea a Francesca Pinaffo della redazione della Gazzetta d'Alba per un'anteprima del settimanale.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 14 luglio. Si parla di sanità, in particolare di una circolare che la regione in Piemonte ha inviato la scorsa settimana alle aziende sanitarie piemontesi. Emerge una richiesta molto chiara: occorre stilare al dettaglio quelle che sono le spese per quanto riguarda personale, contratti, spese farmaceutiche e capire effettivamente come efficientare quanto speso. Provvisoriamente la regione, in attesa di un piano dettagliato da ogni ASL, chiede di interrompere le assunzioni. Molto forte la risposta dei sindacati, che non accettano questa misura per quanto temporanea. Parliamo poi del Tribunale di Alba, in particolar modo l'avvocato Roberto Ponzio, reduce da un incontro a Roma con la Commissione Giustizia della Camera, torna a ribadire un aspetto chiaro: il Tribunale di Alba, numero alla mano, non andava chiuso e qualora si tornassero a riaprire strutture il nostro sarebbe il primo della lista. Tra le altre notizie parliamo anche dei numeri sconvolgenti del gioco d'azzardo in Piemonte, una piaga che continua a colpire la comunità, in particolar modo le persone più fragili, e si parla poi anche di tre personaggi, di Diana Allena, che dalla presidenza dell'ente Fiera di Alba oggi è la guida del BIMU, quindi il Museo del Tartufo di Barolo. Per quanto riguarda invece la Langa, parliamo della difficoltà per quanto riguarda le proloco, le associazioni locali, di organizzare le feste nei centri più piccoli. Sono risorse importanti anche a livello gestionale, ma effettivamente le feste continuano ad essere un presidio importante per la comunità. Da Roero invece a Sanfrè, doppie dimissioni tra gli assessori, con tutti gli aggiornamenti di questo caso apparentemente complesso. Per quanto riguarda Bra invece parliamo di un parcheggio protetto in fase di realizzazione di fronte al Movicentro per le bici dei pendolari, così da sostenere la mobilità sostenibile. E invece per quanto riguarda i personaggi abbiamo la storia di Beppe Allione, una vita per la musica, ma i concerti in città restano troppo pochi. Grazie ad Alba come sempre in edicola ogni martedì e online tutti i giorni. Alla prossima settimana.

0: 14 luglio lo facciamo insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: Mica con Kika se ci ha accompagnato alle 9.01 per questo martedì 14 luglio e dunque al momento con l'informazione. Diamo la linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22.45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
1: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi in sintesi i principali risultati annunciati al termine delle due importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
2: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo.
1: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
2: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
1: Mondiali 2026. I quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura. C'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cune della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 14 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola, liste d'attesa e guai a prenotare da Cuneo, l'appello al ministro Grimaldi della VS dichiara: da 9 mesi aspettiamo la risposta all'interrogazione sulle modalità dell'ASL CN1 e Santa Croce. Una lettrice ha scritto a Schillaci raccontando l'odissea per gli esami salvavita del marito. La foto di apertura di quest'oggi dedicata alle 3 serate di concerti gratuiti nel salotto di Cuneo, una piazza per suonare. Da venerdì Elio e le storie tese, Cecchetto e Sara Toscano. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Scrive al ministro l'appello alla politica: mio marito salvo dall'eccellenza dell'ospedale di Cuneo, mettetevi una mano sul cuore per difenderlo e non farlo decadere. Sempre in primo piano troviamo l'intervento di Massimiliano Caramazza: una società a 2 velocità non corre, si spacca a metà. Il consigliere per la disabilità del presidente della regione Piemonte e l'idea del leader di Futuro Nazionale di creare classi speciali per i più lenti. Il futuro ha troppa fretta per fermarsi ad aspettare chi è rimasto indietro agli anni 70. Questa è ancora la dichiarazione di Massimiliano Caramazza. Andiamo oltre a pagina 42, la proposta di Edison Energia: dalle acque al Besi del Tanaro. La società ha presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume vicino alla Ferrero. Perplessità di Italia Nostra. Ancora pagina 43, l'agricoltura: lotta allo sfruttamento del lavoro agricolo. La Granda, un banco di prova in Piemonte, è una delle indicazioni più nette contenute nel documento della Commissione Legalità del Consiglio regionale. Da una parte il saluzzese alle prese con l'arrivo di migliaia di stagionali della frutta, dall'altra il comparto vitivinicolo dell'Albese e Langhe. Voltiamo pagina, la cronaca giudiziaria: Maxi Rissa al Cerialdo tra fazioni di reclusi per far valere il potere. Lo scontro avvenuto nel 2024, ora il processo a Cuneo dove 8 detenuti sono imputati, aggrediti a Fossano. Non è un'emergenza di ordine pubblico, il sindaco convoca il tavolo sicurezza ma invita a evitare letture allarmistiche. A pagina 45 il registro delle imprese di Cuneo: innovazione continua da 30 anni, dalla carta alle moderne tecnologie, storia di un'istituzione fondamentale per le aziende. Oggi il registro gestisce a livello nazionale i dati di 5,8 milioni di imprese e 10 milioni di persone. A livello locale il registro di Cuneo fotografa un sistema di oltre 64.000 imprese locali. Vediamo ancora un titolo sul quotidiano La Stampa: se l'intelligenza artificiale aiuta a snellire la burocrazia, un nuovo strumento per gli uffici pubblici proposto al vaglio dei segretari comunali. Questi erano i principali titoli per la giornata di oggi, martedì 14 luglio, sul quotidiano La Stampa. Vediamo adesso le aperture dal web, cominciando da Targato CN. In apertura la cronaca: arrivò a spegnerle una sigaretta su una guancia, 34enne residente nelle Langhe condannato per i maltrattamenti all'ex compagna, percosse e minacce alla donna, anche lei straniera, sin da quando lei era incinta della loro figlioletta. La corte d'appello conferma il giudizio di primo grado, pena di 3 anni e 10 mesi. Cuneodice.it in apertura: la buona samaritana si ferma per soccorrere un uomo a terra, lui si rialza e la picchia. Per quanto avvenuto a Casalgrasso, a pochi giorni da Natale è arrivata la condanna. Il soggetto si era scagliato anche contro un anziano e una famiglia. Cuneo24.it in primo piano: a Mondovì rivive un nuovo contenitore culturale, inaugurato il secondo piano del Polo delle Orfane. Lo spazio sarà riservato ai congressi, eventi culturali ed esposizioni. Vediamo ancora l'apertura su Idea Web TV con Bra: è stato rinnovato per il prossimo triennio la convenzione che lega il comune di Bra al CRAS di Racconigi, centro di recupero degli animali selvatici. La firma ufficiale del documento si è svolta nella mattinata di venerdì 10 luglio 2026. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Sofia.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Giuliano San Giorgi dei Negramaro con E penso a te.
2: Torno a casa, penso a te, mi telefono intanto.

0: 10 luglio all'azienda ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo è stato presentato e firmato il protocollo d'intesa appunto tra l'azienda ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo e la Coldiretti di Cuneo nell'ambito del progetto Campagna Amica per la Salute. In questa occasione abbiamo intervistato il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada. Sentiamo quindi le sue parole ai nostri microfoni.
1: Presidente, lei ha sottolineato prima l'importanza anche che gli appalti vengano gestiti considerando la qualità del prodotto.
2: Certo, ci sono tanti modi per risparmiare. Il cibo non deve essere sempre l'unica fonte di risparmio, perché il cibo è quello di cui noi siamo fatti ed è quello che noi vogliamo promuovere. Una qualità alimentare, la qualità migliorata dello stile di vita passano per un'alimentazione sana e che va sul lungo periodo e con lungimiranza a ridurre quelli che possono essere i costi di gestione delle strutture ospedaliere, proprio perché meno ci ammaliamo grazie al fatto che mangiamo meglio e meno andiamo a pesare proprio sul sistema sanitario. L'alimentazione sana è quello che noi vogliamo promuovere. Siamo qui oggi con questa firma importantissima di questo protocollo d'intesa tra la Fondazione Campagna Amica, che rappresenta diciamo il nostro circuito distributivo di quello che è il cibo locale e di alta qualità, e l'azienda ospedaliera. Quindi il fatto di pensare a spendere magari, anzi probabilmente, qualche cosina in più per l'alimentazione all'interno delle strutture ospedaliere fa sì che però rimanga viva l'economia e l'agricoltura locale, e soprattutto che l'alimentazione sia di qualità, perché noi comunque siamo sottoposti a delle norme per quanto riguarda la produzione di alimenti che sono le più le più restrittive al mondo. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, non dobbiamo mai dimenticarlo, proprio perché i cibi che vengono prodotti qui hanno delle qualità intrinseche che non hanno paragoni con il resto del mondo.

9.29 di questo martedì 14 luglio ci ha accompagnato Tullio De Episcopo con Andamento Lento al momento dell'informazione e dunque la linea Daniela Obaldi della redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Notte pioggia di fuoco sull'Iran, colpito 5 ore dai raid americani, colpiti siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati, che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre sulla tangenziale verso Torino si rallenta per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo in uscita di Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori troviamo rallentamenti tra Brandizzo Ovest e Settimo in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in panne segnaliamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Asia.
1: Celebration con Cool and the Gang che ci porta a fare il cambio della guardia. Buongiorno Giacomo, ciao.
0: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti che siete all'ascolto.
1: Allora, cambio della guardia tra poco, le badole online, il meglio delle badole online, ma prima noi come sempre suoniamo un po' i protagonisti della giornata di oggi.

compleanni di quest'oggi. Lui, beh, è principalmente un attore, ma è stato protagonista anche della musica, perché Renato Pozzetto è sicuramente anche un grandissimo personaggio per quanto riguarda così lo spettacolo. Oggi festeggia 86 anni e ce lo ricordiamo con Cocchi e Renato quando cantavano una canzone molto simpatica e divertente.

auguri ancora a un componente dei Black Eyed Peas che oggi festeggia. A me piace tanto questa. Lui si chiama Tabù, è un rapper solista e poi ha fatto un sacco di cose con

Chiudiamo questa carrellata di successi per ricordare i personaggi che in qualche modo hanno a che vedere con la giornata di oggi, parlando di Compay Segundo, uno pseudonimo scoperto che si chiamava Maximo Francisco Repilado Munoz, grandissimo compositore, musicista, cantante cubano. E a La Habana, se andate a Cuba, se andate a La Habana, non potete fare a meno di visitare addirittura la sua tomba, perché è un posto particolarissimo. Lui è appunto sepolto a La Habana e ha una tomba incredibile, dove tutti i giorni ci sono tantissime persone, tantissimi turisti che vanno proprio per, intanto per ricordare un grande personaggio della musica, ma anche perché è una sorta di situazione, diciamo così, iconica per quanto riguarda la musica. Lui ha scritto tantissime canzoni e poi ha dato

insomma, riscuotendo anche dei bei successi, però il grande successo arrivò nel 97, appunto, con il film Buena Vista Social Club di Wim Wenders. L'album, questo album della colonna sonora, vinse numerosi premi.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Viaggiando contro
1: vento risolverò. Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Sono le 10 e 4 minuti.

14 luglio ancora si parla di segni zodiacali nell'angolo delle stelle, vediamoli subito. Ariete, giornata caratterizzata da momenti alti e momenti bassi. Toro, trarrete buoni consigli da alcune situazioni incerte. Gemelli, questa giornata sarà favorevole ai contatti e ai viaggi. Cancro, saranno gli altri a indicarvi il comportamento da tenere. Leone, prenderete in mano le redini della situazione odierna e Vergine, condurrete in porto un progetto a cui avete lavorato da molto tempo. Bilancia, sarete più emotivi e intuitivi del solito, evitate discussioni. Scorpione, le stelle vi sono favorevoli e il vostro fascino non avrà confini. Gli amici del Sagittario diciamo che hanno delle possibilità di miglioramento in campo finanziario che non guasta. Capricorno, vi sentirete in discreta forma fisica più ottimisti. Acquario, saprete gestire in modo più oculato la situazione odierna. Pesci, gli astri giocheranno a vostro favore in campo economico. Anche per questo 14 luglio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento

Il programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Eccola qua, Omara Portuondo si era esibita a Cuneo il 17 luglio del 99, la rassegna di Nuvolari Libera Tribù, tantissimi concerti ci sono stati in passato proprio al Nuvolari Libera Tribù. In questo caso si esibisce con Che le me soffli, canzone storica.

0: pepe mai.
1: Ah, sono, se prima di volare fa una certa cosa rischia di andare a sbattere.
0: Se si fa una birretta prima, ma di che dire, cosa si ubriaca? Cioè, abbiamo scoperto che le api bevono, trincano, ma cioè si ubriacano, mettiamola così. Ma di cosa? Di birra?
1: Non lo so, vediamo.
2: Cercano frutta, frutta troppo matura, nettare fermentato, ingeriscono alcol.
1: È per forza, perché lo zucchero mi porta quello, hai capito? Quindi quando vedi quell'ape che va un po' a destra, voilà, un po' a sinistra.
2: Infatti, questo alcol,
1: Cosa fa?
2: Altera il loro comportamento, vola in modo regolare, perdono la coordinazione, diventano meno efficienti.
1: Certo, non so se tu vedevi da giovane quel telefilm che era Ralph Super Maxi Eroe.
2: Sì.
1: Era un ragazzo biondo con la tutina rossa, però
2: abbastanza inguardabile.
1: Quando metteva quella tutina, lui prendeva i superpoteri per volare, siccome aveva perso da qualche parte le istruzioni, volava in maniera completamente scoordinata e andava a schiantarsi puntualmente da qualche parte.
2: Tra l'altro, negli alveari esistono delle api che hanno la funzione di guardiani all'ingresso, quindi se hai bevuto
1: è tipo butta fuori,
2: non entri, eh.
1: Il butta fuori delle api, che è grande e grossa con due braccia così,
0: perché lì hanno l'ape, quella che comanda,
1: l'ape regina.
0: Sai, lì non scherza, l'ape regina.
1: Ma abbiamo tanto da imparare dalle api, cioè anche loro secondo me il giovedì e basta, il giovedì sera si mettono lì
0: come te,
1: posso mettermi con le mie apine, con la mia birra vicino a un'arnia e via, e si festeggia tutti insieme.

DJ in cima a tutte le classifiche. Questa invece l'ha chiesta Annarita, gliela suoniamo molto volentieri. Dice: ricordiamo Peppino Di Capri con una canzone romanticissima. Hai ragione, un grande amore, niente più.

0: La alegría y la simpatía de Levadole Online.
1: È un po' pigro sotto le lenzuola, insomma non va tanto bene, giusto socia?
2: Beh, questo è un campanello d'allarme, quindi
1: ecco perché magari non è pigro con qualcun altro, ecco.
2: Appunto è quello. Magari si stanca con qualcun altro e si riposa a casa.
1: E guardala.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
4: 2 minuti per l'informazione, Italia Mondo.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i 2 ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, la sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Stazzi, che ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari dal 2013 al 2017, attualmente è il segretario generale dell'antitrust. Ed è tutto, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per la presenza di veicoli scortati fra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 88 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Castelnuovo Scrivia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e

0: giorno dopo diventa difficile, sappiate che nelle Filippine un'azienda ha inventato il congedo retribuito per cuore infranti.
1: Oh signore!
0: 5 giorni di ferie retribuiti a chi soffre per una crisi sentimentale, perché se esci da una brutta storia effettivamente fai fatica a lavorare, e se ne sono accorti in questo hotel che si trova nelle Filippine, dove l'amministratore ha riconosciuto che esiste un bagaglio emotivo negativo quando ti lasci. Ci sono dei paletti, lo puoi utilizzare una volta all'anno.
2: È come il congedo matrimoniale.
1: Esatto. Solo una volta all'anno.
0: Guarda che una volta all'anno è già tanta roba.
1: No.
0: Una volta all'anno, o comunque nell'arco dei 12 mesi, ed esclusivamente se la separazione si verifica con una persona diversa. Quindi basta minestre riscaldate, aprite i vostri orizzonti. E piuttosto.
2: Altrimenti il congedo.
0: Il congedo ve lo perdete.
1: Ma tanto noi non siamo a lavorare lì nelle Filippine.
0: Nelle Filippine, un hotel.
1: Allora,
0: ho capito. Vabbè, qua cuori infranti non ne abbiamo.
1: Ma chi se ne frega?
2: Perché a volte conviene andare a lavorare per distrarsi un po'.
0: Ma sai cos'è? Che in hotel tu vedi tante coppie innamorate.
1: Sì.
0: E quindi poi stai male. Stai male,
2: è vero,
0: no? La gente che esce, ma non è un albergo. Sì. Quindi.
2: Pensa se tu lavorassi sulla botta.
1: Ancora meglio. Allora lì ti viene veramente. Allora poi devi andare lì a cena col capitano e andarti a cercare lì l'altro che metteva sempre tutti a posto.
0: Ma da capitano a cena mangiavano la pasta del capitano.
1: Quello era un dentifricio.
0: Lo è ancora, sai?
2: Pasta del capitano.

0: momenti più simpatici e divertenti della trasmissione Le Badole Online.
1: Io so che tu sei un esperto e che ultimamente stai anche studiando.
2: Parliamo di dialetto.
3: Quando non sei qua, e pratica.
1: Si applica. Allora, il dialetto, le frasi un po' particolari piemontesi. A fissa pamac, letteralmente, fosse mica soltanto. E lo so che sembra facile.
2: Gli accademici della Crusca si stanno rivoltando nelle tombe.
1: Gli accademici della Crusta sono lì.
2: La crusta.
1: Perché la Crusca?
2: La Crusta.
1: La Crusca, io la prendo tutte le mattine.
2: Insieme alla Crusta. Questa è quella che porti, sai, quella che vai da quella formaggiaia, mica una crusta.
4: Lei sa sì, ma smana. Che piace.
2: Cola butanche. Ma ne ho 50. Io la saluto lì.
1: L'hai finita.
2: Quello è l'accademia, c'è anche un formaggiaio.
1: Alle bina fe. Il significato vero è, dice, è facile.
2: È facile, è semplice.
1: Alle malafè. È la stessa cosa, però è difficile.
2: Fa mal fe. Sì.
1: Fa mal fe.
2: Fa mal fe.
1: Sai che si dice così?
2: Sì.
1: Poi c'è un'altra cosa che a me nen un pic da fe ballergiu. Letteralmente. Non avevo un soldo da far ballare un maggiolino. Batti le ciuberche. Letteralmente, battere i coperchi. Significato vero, essere fuori di testa.
2: Sì,
1: da notare che in questo caso ciuberk, coperchio, ha una forma femminile, di solito non usata diversamente. Vabbè, chaman out. Letteralmente chiama un altro.
3: Certo. Sì.
1: Il significato vero è caspita.
2: Deila
1: per un bel temp, letteralmente. Dagliela.
2: Deila per un bel tempo. Oggi fa brutto, quindi amici a casa.
1: Significato vero, agire spensieratamente. Pensare, divertirseli e divertirsi, farsela bene. Peccato che tu quando non sei
3: darsi,
1: qui studi
3: com'è?
2: Divertirsi.
1: Deila per un bel tempo.
3: Ah, deila per un bel tempo.
1: Hai capito? Poi, bellissima, subito dopo dice essere un pitu.
2: Ah, essere un pitu?
1: Letteralmente, essere un tacchino.
2: Essere un tacchino, dov'è? Essere un pitu, essere un tacchino significa essere noioso, piagnucoloso.
3: Ecco, quindi,
2: pieva. Ma pieva è più noioso, proprio c'è stressante, scocciante. Invece in questo caso è proprio il più piagnucoloso.
1: Guarda un po' sulla E. E belle volte, letteralmente di belle volte, il significato vero?
2: Molto spesso delle

0: io a volte vi parlo anche di vita vissuta, perché magari con le amiche, sai, ti parli e dici: ma il tuo partner com'è? A volte scopri che
1: ne fanno
0: di tutti i colori, ne fanno più di Pluto, come mi verrebbe a dire in francese.
2: Non avete mai avuto un partner che a un certo punto della sua vita, dopo un certo punto, a un certo punto della relazione, sotto le coperte, così,
0: ringraziandomi manca.
2: Ma come mai? Ma
0: dai. Ringraziandomi manca.
2: Sarebbe segno di una relazione sana. Secondo il 29% delle persone, farlo di fronte al partner è accettabile anche nei primissimi mesi di relazione.
1: Io i miei dubbi, secondo me nei primi mesi è inaccettabile, magari dopo 40 anni sì, perché tutto sommato
0: dopo 40
1: ti sei
0: anni,
1: arreso.
0: Sai, c'hai la prostata, c'hai il coso, no, voglio l'intestino che va, che viene, che ne fa di tutti i colori, allora sì, perché stai invecchiando anche tu e quindi hai capito, ma all'inizio c'hai gli impeti in testa,
2: ma lì capisci subito se ti ama, capisci?
0: No, ma non ti ama, cioè, ma...
1: Beh, è una prova d'amore notevole.
0: Ascolta,
2: è un po' come il cane che ti viene lì davanti mentre sei seduto sul bar.
0: Ma il cane è il cane, poi dovremmo chiedere a tua moglie come te la cavi, però
2: lancio subito un po' di
0: no, ma vorrei chiedere
1: solo
0: a tua
1: dire
0: moglie...
1: che l'azienda ha comprato il deodorante, da quando ci sei tu in bagno c'è il deodorante,
0: certo, perché una volta mi ha usato il mio profumo e quindi ho detto no, porco Giuda.
2: E avessi sentito mescolato cosa veniva fuori?
0: No, ho sentito che comunque ne hai messo un chilo, perché tu sei esagerato su tutto e quindi siccome è un profumo o de parfum e non neanche o de toilette, quindi assolutamente persistente, quindi lì non si capiva più niente. Da una parte c'era un odore di M, dall'altra parte
1: c'era
0: l'eau de parfum che costa anche due soldi, e allora hai rischiato licenziamento già quel giorno lì.
2: Adesso faccio bene,
0: no, tu non le fai bene, le fai da agitato.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Sono le 11.

allora lì potreste vedere veramente il sole rosso andare dietro in fondo al mare. E con i collage, questa era la nostra partenza di oggi, puntata di martedì con Pianeta Italia. Ben trovati da Lorenzo, grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto e viva la musica italiana, come sempre. Buona estate a tutti voi, buone vacanze. Ogni giorno rinnoveremo questo messaggio a coloro che si stanno facendo le vacanze in questo periodo. Per quanto ci riguarda, aspetteremo ad agosto come

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: commento dai protagonisti dello sport.
1: Un saluto da Giovanni Trapattoni.
2: È un piacere, non dico annunciare, ma ecco, mandarvi un grande e affettuoso saluto a Radio Sound. È un onore.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: le 12 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickett's Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere mirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
4: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftekim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
3: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
4: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
3: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
4: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018. Il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

freschezza, una nota di ritmo con Quando è stanoce, Mon Amour, Mon Amour. Era l'estate del 2001, pensa un po'. Vabbè, tra poco restate con noi perché arriverà lo spazio dedicato alla sequenza musicale, dove andremo ad ascoltare quindi tre canzoni, soprattutto senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Mentre in arrivo dal 1997 c'è Gerardina Trovato.

0: E colonna portante della storia della musica femminile italiana, 1980 con Innamorarsi. Siete all'ascolto di Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli. Ogni giorno ascoltiamo per una piccolissima parte di giornata, diciamo così, la musica italiana degli ultimi 30-40 anni, dagli anni 80 appunto ad oggi. Ci dedichiamo anche un piccolo spazio, un momento alle emozioni degli anni 70 e lo facciamo ogni giorno con Italia Graffiti.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
5: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno da Daniela Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all'Ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Francesco, noi preferiamo Titanic, sì, è chiaro. Con Francesco De Gregori, questi sono i classici Made in Italy di casa nostra, la grande musica italiana che da 30-40 anni si fa ricordare, si farà ricordare ancora, sì, per quanti anni? Finché non ci saranno dei nuovi classici importanti che rimarranno nella nostra storia.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo una pausa.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Aspetta, nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga, con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
3: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
2: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
3: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
2: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione della tecnico che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
4: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Ok, dai gemelli diversi, per Radio Piemonte Sound, ciao belli!
6: Ciao belli!

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

0: ottobre.
1: E di colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa. Qui c'è la grande mano del maestro Franco Battiato e la mitica e insostituibile voce di un'icona, un'altra icona della musica.

dischi, vinili, 45 giri, LP, e molte volte speriamo anche su CD, ovviamente, perché andiamo a cercare di farvi ascoltare brani che sono stati rimasterizzati, quindi in una qualità ascoltabile e accettabile. Siamo volati oggi nel 1973 con Renato Zero, il brano era No.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Pianeta Italia, la musica più bella.
2: Per il decennio 2000 abbiamo Mina con l'album, il titolo è Bau, pubblicato nel 2006. La canzone andiamo ad ascoltarci, è il brano più famoso e importante in assoluto di questo lavoro, dal titolo Mogol Battisti in coppia con Andrea Mingardi.

tante sono le canzoni che ricordiamo degli anni 90 del repertorio del giovane, in questo caso Neck, belle, una più bella dell'altra, è il caso anche di questa che è stato veramente un singolo.

prime partecipazioni al Festival di Sanremo, però simpatica come canzone. Peccato che poi di Alejandro Baldi si citi quasi sempre non amarmi, a volte passa.

Dedichiamo la nostra sequenza musicale, ovvero composta da tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi saranno, signore e signori, Lucio Battisti, poi Francesco De Gregori, mentre in apertura sonorità che arrivano dal Brasile, coinvolgenti, travolgenti. Beh, signori, c'è Ornella Vanoni.

titolo Nessun Dolore, che poi ci fu una versione nel 1994 cantata e riarrangiata da Giorgia. Francesco De Gregori prima con Titanic, in apertura La Voglia, La Passia, L'Innocenza, L'Allegria con Ornella Vanoni, che ci ha riportato in Brasile. La nostra sequenza ritorna domani.

come canzone d'amore, canzone coinvolgente, canzone d'abbraccio. Beh, oggi andremo a riascoltare Laura Luca, famosissima per tutti, e chi la ricorda sicuramente se la ricorda per Domani Domani, con quella vocina molto bassa, molto molto tenue. Oggi invece andiamo a riascoltarla con Eri come me. Vi auguro la buona giornata, come sempre viva la musica italiana. Io devo dire che ogni giorno vado a scoprire canzoni che magari hanno già più di 30-40 anni, che non conoscevo minimamente, e rimango sempre piacevolmente sorpreso dalla scoperta, perché ce n'è una più bella dell'altra, non so quando finirà questo repertorio. E niente, ci risentiamo domani, grazie, ciao.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga, con Gino Summer Drive.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

0: Sono le 14:08.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
2: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
3: Ora la cronaca: in Emilia Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
2: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
3: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
2: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri. Dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero, il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
4: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regge su una squadra che ha tutte queste qualità.
3: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: vi aspetto su Radio Piemonte Sound con lo speciale Festival Bar. Tra pochissimo siamo pronti per cominciare insieme una nuova puntata. Vi aspetto, sono Mirko Bencivenni, Radio Piemonte Sound. A dopo!
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Hey! Le canzoni dell'estate.
5: Le hit dell'estate sui palcoscenici di Festival Bar. Riascoltiamoli miscelandoli con i successi di oggi.
6: Con Mirko

Festival Bar del 1982, la compianta Giuni Russo, scomparsa prematuramente giovanissima nel 2004. Questa era Un'estate al mare, canzone emblema, simbolo per eccellenza di tante estati. Speciale Festival Bar, io sono Mirko Bencivenni, benvenuti a bordo. Questo è il programma che vi racconta in musica, attraverso anche news e curiosità, la storia di quella che è stata una delle manifestazioni musicali durata oltre 40 anni e che ha fatto veramente la storia non solamente della TV ma anche dei vostri cuori. Nell'estate del 1964 nasce la prima edizione del Festival Bar, con solo 10 dischi in gara e 4.000 jukebox. La manifestazione, ancora chiamata Festival al Bar, è ideata da Vittorio Salvetti e nasce sull'onda del popolare successo che nel decennio del boom economico hanno i jukebox. Si tratta di una gara canora che premia le canzoni più gettonate dei jukebox sparsi per la penisola. La finale avviene ad Asiago, dove a vincere sarà Bobby Solo con Credi a me.

bellissimo Festival Bar del 1964, il vincitore Bobby Solo con Credi a me. Nel 1965 la seconda edizione si svolge a Milano, vince Petula Clark con Ciao Ciao, che è la versione italiana di Downtown. I jukebox in Italia all'epoca sono circa 15.000, ecco come TV Sorrisi e Canzoni presenta la seconda edizione. TV Sorrisi e Canzoni scrive: si è concluso il Festival Bar, la manifestazione che ha chiamato a raccolta intorno a jukebox di tutta Italia i fan dell'urlo e della melodia. Sbaglio o abbiamo nominato dal Festival Bar 1965 Petula Clark? Ce la riascoltiamo con Downtown.

1965 ci spostiamo con la prossima hit, la terza edizione al 1966. La finale si svolge a Salice Terme, è l'estate di Caterina Caselli che vince con Perdono, seguita da Little Tony con Riderà. Per la prima volta il Festival Bar va in onda in televisione sul secondo canale, esattamente il 9 settembre del 1966 alle ore 22:35. Perdono.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoodontoiatto.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Piemonte Sound, la tua estate in FM.

0: su Radio Piemonte Sound lo speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.

0: L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorso una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera, dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau, un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri aperto i battenti dalla Pinetina, l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Christian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
3: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione, e siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: La musica dello speciale Festival Bar torna tra poco dopo gli spot, giusto il tempo per rifocillarci un attimo nella calda estate. Vado a farmi un caffè freddo e poi sono di nuovo dei vostri.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte.

speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. Siete su Radio Piemonte Sound, amici, ora due successi, uno via l'altro, senza alcuna interruzione. Protagonista subito il Festival Bar del 1987 con Zucchero con le mani. Tra qualche istante, invece, dal Festival Bar 1977 riascolteremo la canzone vincitrice, Umberto Tozzi, Contiamo. Ma partiamo dal 1987.

0: Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound, abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica, ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
3: Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
4: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo si è conclusa sulle note della Marsigliese.
3: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
4: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
3: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bästa in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dai jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Piemonte Sound.
5: La grande musica di Speciale Festival Bar e New Hit.

0: Comune Caldo Mare e Speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Oltre 40 anni di estati in musica.

Anna Ox, senza di me, speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni, continuiamo a raccontarvi in musica la storia delle vostre estati più belle, oltre 40, dal 1964 al 2008. In questo caso, piacevole parentesi legata agli anni 80, Festival Bar 1983 con Anna Ox. Ma torniamo agli anni 60. La quarta edizione del Festival Bar si svolge nel 1967. Salvetti decide di confermare come sede Salice Terme. A condurre viene chiamato Daniele Piombi, che si affianca al patron Vittorio Salvetti. Dall'edizione 1967 ritroviamo i Nomadi con la voce di Augusto D'Aoglio, Dio è morto.

morto che abbiamo ancora in sottofondo. Ci spostiamo al 1968, beh, l'anno della contestazione, ma la protesta non arriva al Festival Bar, che torna ad Asiago come nell'anno del suo esordio. Il successo per la manifestazione è tale che i grandi nomi della musica leggera che rifiutano di partecipare a Sanremo e ad altre manifestazioni canore non si fanno pregare per parteciparvi. Il jukebox è ormai una realtà luccicante, Gli apparecchi in circolazione sono già 25.000 e costituiscono il più valido mezzo di diffusione della musica alternativo alla radio e alla televisione. Nel 1968 appaiono per la prima volta i Cinebox, che proiettano una pellicola ad 8 mm. I cantanti del momento hanno usato questo strumento, che però cadrà presto in disuso, sostituito successivamente dai più comodi videoclip. Dalla Festival Bar 1968, tra i tanti partecipanti, c'era anche lei, una giovanissima Orietta Berti, che ritroviamo con questo classico nella sua discografia. Non illuderti mai.

edizione del 1969 del Festival Bar, che si svolge esattamente ad Asiago, dove resterà fino al 1974. Dal Festival Bar 1969 ho scelto per voi i Camaleonti, che ritroviamo con una canzone dolce, particolarmente romantica, Viso d'Angelo.

0: tanta la musica delle estati passate su Radio Piemonte Sound, ma ora dall'estate 2018 J-Ax e Fedez, questa è Italiana.
1: Puoi essere scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che

0: state ascoltando speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivenni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti sulle preferenze. Alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. Tra i più richiesti dai nostri ascoltatori, Gali con I Love You.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
0: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound Amica Radio. La

Allora, io sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo e con questa piacevolissima parentesi di Ivana Spagna siamo andati a parare al 1986, Festival Bar 1986 con la sua Easy Lady. Ma dagli anni 80 agli anni 70 il passo è breve, parliamo delle edizioni degli anni 70 del Festival Bar, il decennio che segnerà il passaggio dalla contestazione al terrorismo definito degli anni di piombo, segna una crisi per tutte le manifestazioni canore. Chiude Canzonissima nel 1974, il Festival di Sanremo è in calo, chiudono il Cantagiro e il Festival delle Rose. L'unica manifestazione che non è in crisi è proprio il Festival Bar. Il 1970 passa alla storia come l'anno della musica classica nei jukebox. L'idea frulla nella testa di Vittorio Salvetti da qualche tempo, ma solo ora viene realizzata e così vengono stampati dischi specialissimi per consentire di avere all'interno dei jukebox i successi di Battisti, Dalla, Patti Pravo al fianco delle arie di Vivaldi piuttosto che Mozart. Il Festival Bar viene vinto nel 1970 per il secondo anno consecutivo da Lucio Battisti, in questo caso con la canzone Fiori Rosa, Fiori di Pesco, mentre tra i gruppi si riconfermano i Camaleonti e i Dick Dick. Ma riascoltiamoci la vincitrice, Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco.

sempre nei nostri cuori il grande Lucio, il compianto Lucio Battisti. Il Festival Bar del 1971 si svolse ad Asiago, in provincia di Vicenza, e venne condotto dal patrono del Festival Bar, Vittorio Salvetti. Fu l'anno in cui a farla da padrona furono tanti artisti internazionali. Vinse Demi Russo con Wish You Dance, ma fra i tanti c'era anche una delle chitarre più prestigiose al mondo, forse non esagero definendola così. Vi ricordate Carlos Santana? Ma sì, questo è ancora un disco nel cuore anche delle new generation, delle nuove generazioni. Oye Como Va dal Festival Bar 1970.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
3: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime e alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.
4: Ora la cronaca. Questa mattina, lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi, è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
3: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
4: Novità del nuovo codice della strada e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
3: Il calcio, Francia-Spagna, la prima semifinale del Mondiale 2026 a Dallas. Ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina. In campo domani i Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga con Gino Summer Drive.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

Grasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Amici, tra poco su Radio Piemonte Sound, protagonista del Festival Bar 1981 con l'Arlecchino del rock and roll italiano. Riascolteremo da quell'edizione niente poco di meno che Alberto Camerini con Rock and Roll Robot. Subito però dal Festival Bar 1991 arriva Marco Masini con Ti Vorrei.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radiopiemonte.it.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
3: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
4: Ciao, sono Rodrigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: su Radio Piemonte Sound. Nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: a Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMP al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

10 febbraio dell'anno 2012 dicevamo addio a Whitney Houston, nata in New Jersey. Lei è sicuramente stata una cantante e attrice statunitense ricordata come una delle voci più belle della storia della musica. La riascoltiamo con uno dei suoi più grandi successi, I Wanna Dance With Somebody del 1987, ma siccome la sua scomparsa cade in data 11 febbraio 2012, andiamo anche a vedere qual era la canzone prima in classifica, il singolo più venduto. Michael Teló con I See You Te Pego, che ascolteremo tra qualche istante. Quindi partiamo da Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, e a seguire Michael Teló, I See You Te Pego, su Radio Piemonte Sound. No,

0: Produzioni musicali su Radio Piemonte Sound. New Hit.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

0: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva.

0: innovativa e tecnologica. È oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
1: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound

0: sono le 17.
1: Ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
3: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
4: Guerra in Medio Oriente, una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
3: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando l'incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
4: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
3: Il calcio: Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è tanta musica nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound, un perfetto mix tra hit di oggi e di ieri, e ora è arrivato il momento di un successo del presente.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

Festival Bar, in questo caso Cerrone oppure Marc Cerrone se preferite, perché lui è francese, questo musicista, produttore discografico che arriva dalla France, e con questa Cerrone's Paradise abbiamo fatto proprio un viaggio, un tuffo nella disco music prettamente 70s dal Festival Bar del 1977. Io vi saluto qui, è arrivato il momento di congedarmi da voi perché termina in questo preciso istante un'altra puntata dello speciale Festival Bar. Chiudiamo proprio rimanendo anche con le prossime note nel 1977 con i Panda. Loro nel 1977 firmano un contratto con la Polydor e pubblicano questo 45 giri, Voglia di morire. Da Mirko Benci-

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.

produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: saluto da Niccolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff, abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno e che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. Io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Volevo mandare un grandissimo saluto a Radio Piemonte Sound, sono Vincenzo Nibali.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cuseossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in temporale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Andrea Mingardi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battistimo Gol.

sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 luglio, in Camera di Commercio a Cuneo si sono celebrati 30 anni di registro delle imprese, 30 anni di innovazione, dal registro delle imprese digitale all'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Luca Crosetto, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo.
3: Sì, un altro degli eventi che rientra all'interno di quello che sono i 100 anni del Palazzo della Camera, un evento importante perché racconta come è stato digitalizzato quello che è un esempio in tutta Europa, ossia il nostro registro delle imprese. Per la nostra provincia sicuramente un momento importante che mettiamo a disposizione di queste oltre 65.000 imprese che proprio hanno visto la crescita della nostra provincia insieme a quello che è stata la digitalizzazione di questo registro. I numeri raccontano anche proprio quello che è accaduto in questa provincia, quindi un calo significativo di quello che è stato e saranno il numero delle aziende agricole che però continuano a essere davanti a quello del mondo dei servizi, che è sicuramente in grande crescita, così come stanno tenendo tutte le attività artigianali e industriali. Una provincia insomma che sta crescendo, che sta cercando anche attraverso i dati del registro delle imprese di continuare a essere una di quelle province che può sicuramente fare la differenza all'interno del sistema Italia.
4: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccione e divertitevi. Io sono Malika.

0: sempre durante la celebrazione dei 30 anni del registro delle imprese nel Salone d'Onore della Camera di Commercio di Cuneo è anche intervenuto il prefetto di Cuneo Mariano Savastano. Sentiamo quindi un estratto di questo suo intervento.
1: Oggi celebriamo un lungo cammino che ha visto il passaggio da un sistema cartaceo a quello digitale, che ha rivoluzionato il modo in cui le aziende interagiscono con la pubblica amministrazione, che ha trasformato il rapporto tra istituzioni, mercato e imprese, gettando le basi per l'attuale transizione verso l'intelligenza artificiale. Un lungo cammino che ha visto protagonista la Camera di Commercio. Il dinamismo economico ed imprenditoriale della provincia di Cuneo ha trovato così nel registro delle imprese non solo uno specchio fedele della propria evoluzione, ma anche una solida base su cui edificare la propria reputazione, competitività e piena legalità. Un enorme patrimonio di conoscenza, dicevamo, che recentemente la Camera di Commercio ha voluto mettere a disposizione anche della Prefettura, delle forze di polizia, della Direzione Investigativa Antimafia, sottoscrivendo il 29 novembre del 2024 un protocollo d'intesa per la tutela della legalità delle attività di impresa, per assicurare cioè il rafforzamento della prevenzione da possibili tentativi di infiltrazione o di condizionamento della criminalità organizzata. Il protocollo poi esteso a marzo di quest'anno anche all'Agenzia delle Entrate. Sì, perché da anni assistiamo in Italia ad una profonda trasformazione del modus procedente della criminalità organizzata. Nasce la necessità di affinare sempre di più gli strumenti di intervento e di prevenzione. Abbiamo così voluto instaurare una forte collaborazione attraverso l'accesso consentito, come dicevo, alla DIA, all'ufficio antimafia della prefettura, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate, l'accesso a questo enorme patrimonio di conoscenza, qual è il registro delle imprese, in modo da rendere più celeri ed efficaci i controlli sulle attività economiche con sofisticati e più efficienti strumenti di indagine e di accertamento.
2: Cosa succede in città?
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto nei pressi del rifugio Trescarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
2: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
3: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
2: La guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
3: Conflitto russo-ucraino. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno, dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio. Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
2: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4, 6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Nessuno ferma la musica, anzi continua, e lo facciamo con i compleanni delle canzoni che compiono gli anni tondi.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Sotto l'ombrellone, in montagna o in città, con la nostra app o sui social. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: domenica.
1: Tra una canzone che compie gli anni e l'altra, spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
4: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo coda sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra Borgo Manero e Romagnano Sesia in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Francia in direzione Freius e allo svincolo in uscita della statale 20 in direzione Nord. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: 21 489.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio. La radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.
5: Sono le 19 e un minuto.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
7: Un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime, alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
8: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
7: Siamo alla cronaca, è fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
8: La grossa frana di detriti staccatasi oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17 infatti è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
7: Lo sport, con il ciclismo prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di 15 chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Prossime news tra mezz'ora.
9: Un saluto dai VIP.
10: Radio Piemonte Sound. Evviva, evviva! Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
11: Da Amadeus.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Io che non vivo senza te, la cover di Gianna Nannini.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
16: È da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
15: Ciao, grazie.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dagli artisti.
1: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
2: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
1: Grazie, Carlo, grazie molto.

0: Sono le 20:01.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune.

0: Comune contro i missili balistici. L'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi è firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra varano sanzioni per attività informatiche malevole. Il Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo a zero sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'Emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo. C'è anche la questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dei VIP.
3: Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piemonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
4: Col suono delle sirene.
0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Un saluto dai VIP.
20: Ciao, sono Nicola Savino, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao, ciao, ciao e viva Radio Piemonte Sound!

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
2: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possono scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche chi possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
3: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Basto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
4: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Brucker. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philip Close, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Ormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Ormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
7: Ah! Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda tra l'altro nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati.

0: Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra varano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica: alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consob. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico. Arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: A Radio Piemonte Sound, un bacione da Carlo Verdone.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Il 3 Fabrizio Moro, un medley di Fabrizio Moro e la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili per...

figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata.

portarmi via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
2: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto, né?
3: Le cover italiane più belle di sempre. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con Il Pescatore.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Se tu non torni, canzone di Miguel Bosé, questa è la cover di Michele Zarrillo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. L'indimenticata Ornella Vanoni con Amarsi un po', un omaggio a Lucio Battisti Mogol.

0: Sono le 22.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra barano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico. Arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto.

0: Aspetto economico concluso, Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
2: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Claudio Baglioni ha omaggiato spesso Battisti e Mogol, qui è con Emozioni.

Artigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino. Ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, a molto bene.
15: Radio Piemonte Sound.
16: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e è un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, sei su Radio Piemonte Sound. La

0: più.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Rose Rosse di Massimo Ranieri, questa è la versione di Raff ed è una cover del Sanremo 2015.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pù.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra barano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra

0: lancia nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione e intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze, per ora accordo invece per la presidenza della Consob, domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino, vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio, il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale, impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore. Il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato, ci sono aspetti di condivisione, ha detto con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre, quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisch.
4: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
5: La musica del cuore.
4: Ornella Vanoni con Paolo Vallesi, insieme cantano Senza fine.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. La splendida voce di Ornella Vanoni che riascoltiamo con La mia storia tra le dita, un omaggio a Gianluca Grignani.

0: I successi di oggi.
1: A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande.
0: È un salto indietro nel passato, vita, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Siamo a due gocce dello stesso mare, ma abbiamo già trovato l'ultimo amore. Nemmeno un'ombra nel tuo sorriso. Beatrice non avrebbe niente da insegnarti. Ragazza Paradiso, Ermal Meta.

0: canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: E se ci fosse qualcun altro del quale pensare, mi sentirei come una stupida. La vita a volte può essere così crudele. Non so proprio che cosa fare. Barbara Streisand, Celine Dion, Tell Him.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata, dopo un intervento di ore dei soccorsi, per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi.

0: Le sei vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di Mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in due regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola. Sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olysee 2. La Spagna dunque vola in finale con due gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. I saluti dei VIP.
2: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.
3: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che è orgoglioso e sente ciò di cui hai bisogno. Ho l'amore di una donna. Dammi un'occhiata. Guardami, ascoltami ora. Ti ho mostrato le cose che il vero amore può fare. I giorni sono fatti per pregare ciò che mi hai dato. Ogni giorno sembra qualcosa di nuovo. Ho l'amore di una donna. Ho l'amore di una donna. È di te che ho bisogno. La verità è che potremmo stare benissimo insieme, perché io amo una donna. Perciò, di cos'altro potrei aver bisogno? Io amo te. Questo è tutto. Sta a te crederci.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: Ciao a tutti, sono Medio Minghi da Radio Piemonte Sound, vi saluto caramente e vi invito caldamente ad ascoltare musica italiana perché è la più bella del mondo.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

Ricordi colorati dalla rugiada. Sono ricordi di come eravamo. Fotografie sgualcite di sorrisi che ci siamo lasciati alle spalle. I sorrisi che abbiamo rivolto l'uno all'altro per il modo col quale eravamo. Se solo potessimo riscrivere tutto da capo. The Way We Were, Barbara Streisand.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Ultimo con Fabrizio Moro sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover con i tuoi particolari.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

Le cover italiane più belle di sempre. La donna cannone, successo straordinario di Francesco De Gregori, questa è la cover di Gianna Nannini.

0: di Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Samuel Dave Subsonica con Ho difeso il mio amore, la cover dei Moody Blues.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ciao a Piemonte Sound da Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Liberi finalmente e non saper che fare. Non ti lasciai un motivo, né una colpa. Ti ho fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo e io così, così dolente. Mi levai. Claudio Baglioni, 1000 giorni di te e di

0: Viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Amore caro, amore bello, canzone storica di Mogol, scritta anche da Bruno Lauzi.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Fausto Leali con Davide Marini con Un'ora fa, canzone magica di Fausto Leali, è successo pazzesco.

Voglio fermare tutto e dirti cosa provo per te. Voglio fermare tutto. Non vorrei mai vivere senza di te. Devo fermare tutto. Quando penso al modo in cui il mondo deve girare, mi vengono in mente i pensieri più tristi. Ricordi di una vita e i momenti che mi passano davanti. I just wanna stop, Gino Vannelli.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, dai con i giochi.
2: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.